0: fino a notte mal sicuro, temo del sole. La cappella mette l'orto mal chiuso, poi c'è un canneto che va lungi pei campi o la mia villa.
1: Venuto.
0: Ecco la chiave, innanzi sera io vi raggiungo.

rispetto, eccellenza, il congiubio. Apprestate per il Tedeum. Pur resta nuovo. E tu, ah, fruta di angolo, raccoglioni tra.

attesa le tue risposte, un prigioniere di stato, oggi per ora la Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui, misericordia. Forse c'è ancora, ov'è la cappella degli Attavanti?

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, domani!

0: non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi.

0: come avvenne nel palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: Che sia! Le darei passo! Vada!